E cosa son, cosa son, cosa son? Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni.

son tutte papà, son tutte papà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

al finir per la nostra commedia, che tragedia finale. Al finir per la nostra commedia, che tragedia finale. Al finir per la nostra commedia, che tragedia finale.

in pochi giorni a sgombero, più spazio agli spedali e la salute a vendere per tutto il mondo io vo, compratela, compratela.

questo l'odontalgico mirabile licore dei topi e delle cimici, possente distruttore, i cui certificati autentici collati toccar vedere e leggere a ciaschedun farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uomo settuagenario e valetudinario, anno di 10 bamboli ancora diventò, e 10 o 20 bamboli fin anno diventò. Per questo tocca e sana, in breve settimana, io non afflitta vedova,

del mio specifico per poco io ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apoplettici, gli asmatici, gli asfittici, gli isterici, gli diabetici, guarisce timpanitidi e strafole rachitidi, e fino ai mal di fegato che in moda diventò. Mirabile pensierici, mirabile fegato, guarisce

mano va, avanti, avanti, bambole, comprate il mio specifico, per poco io meno, no, sì, sì, per poco io meno, no, sì, sì, per poco io meno, no, sì, sì, per poco io meno, no. L'ho portato per la posta, da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! Trenta! Venti! Nessuno si sgomenti per provarvi il mio contento, chi sia di tuo accoglimento, io vi voglio